0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo 14 ottobre mercoledì. Oggi si ricorda la giornata mondiale dell'educazione ambientale. Il sole è sorto alle 7:16 e tramonterà alle 18:20. La Chiesa Cattolica festeggia San Callisto I, Papa e Martire. E queste sono le informazioni, le notizie più importanti da Lussino, Cherso e dintorni. Il campionato mondiale di calcetto continua a Cigale. La prima giornata del campionato mondiale del calcetto femminile per le nazionali Under 23 ha portato diversi risultati interessanti. Nel torneo femminile la Serbia ha battuto l'Inghilterra 3-0, poi la Costa Rica 9-0. Gli Stati Uniti hanno travolto la Costa Rica per 12-0, mentre la Slovacchia ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca per 4-1. Nella categoria Under 23 la Serbia ha sconfitto la Repubblica Ceca 3-2 e successivamente l'Ucraina 3-0. L'Azerbaijan ha pareggiato 3-3 con la Romania e poi ha battuto la Repubblica Ceca 4-2. La sorpresa della prima giornata è stata l'Ungheria, che ha superato la Slovacchia, campione in carica, per 1-0. La giornata del pane domani sulla piazza principale della nostra città. Lussin Piccolo celebra domani la giornata del pane e del ringraziamento per i frutti della terra. I visitatori troveranno la tradizionale esposizione di pane prodotti da forno e dolci, accompagnata da un programma musicale e teatrale a cui parteciperanno bambini e ragazzi e adulti. Gli organizzatori invitano tutte le generazioni a partecipare e a sostenere la conservazione delle tradizioni e dei prodotti locali. Luogo e orario: piazza principale della nostra città, domani giovedì 15 ottobre dalle ore 10. Radio Jadranka festeggia 30 anni, ci vediamo sabato scorso, causa il maltempo, ci ha rovinato i piani, ma Radio Jadranka non rinuncia alla sua festa di compleanno. Questo sabato celebriamo i 30 anni della radio e invitiamo i nostri ascoltatori, amici, concittadini a unirsi a noi nella piazza principale della città. Stiamo preparando un programma mattutino dal vivo, collegamenti in diretta e musica con DJ Freddy e DJ Charlie. La nostra Jadranka sta preparando anche un pranzo di compleanno per i visitatori, una mortadella di 50 kg, grigliata, busara di cozze e crepe per il dessert. Ci sarà anche un grande gioco di beneficenza a favore dell'associazione Ruca Uruzzi, Mano nella Mano. Vogliamo che questo sia il compleanno di tutta la nostra città, perché la Radio Jadranka appartiene ai suoi ascoltatori. Luogo e orario: piazza principale della città Lussin Piccolo, sabato 17 ottobre dalle ore 9, o comunque alle 10 è l'apertura. Carnevale di Lussino, riunione oggi alle ore 18. Il Carnevale di Lussino inizia i preparativi per la nuova quinta stagione dell'anno. I vecchi e nuovi membri sono invitati a una riunione in cui si discuterà dei costumi e dell'organizzazione del prossimo Carnevale. È importante che partecipino tutti coloro che desiderano prendervi parte, e chi non può essere presente di persona può inviare i propri rappresentanti. Luogo e orario: a Lussin Piccolo, nella base del carnevale, loro lo sanno, mercoledì 14 ottobre, oggi dunque alle ore 18. Invito ai pensionati, sempre in tema carnevale. La quinta stagione dell'anno torna tra i pensionati lussignani. L'Associazione dei Pensionati della città di Lussin Piccolo invita i membri interessati a unirsi al carnevale e a partecipare alla sfilata del gruppo mascherato. Laboratori teatrali gratuiti al Cinema Vladimir Nazor. Il teatro amatoriale IAC organizza 4 giorni di laboratori di improvvisazione teatrale sotto la guida dell'attore e regista Lovro Ivankovic. Attraverso esercizi e giochi teatrali, i partecipanti impareranno a liberarsi dell'ansia, a sviluppare spontaneità e creatività e a reagire a situazioni impreviste. La lusignana Deianira Juklić vince 2 medaglie d'argento al campionato del mondo. Un grande successo internazionale è stato ottenuto da Deianira Juklić, lusignana trasferitasi dall'isola qualche anno fa e che oggi gareggia con successo nella scena mondiale del bodybuilding. Al campionato mondiale professionistico di bodybuilding e body fitness, tenutosi all'inizio di ottobre a Malta, ha vinto 2 medaglie d'argento nelle categorie Body Fitness Open e Body Fitness Master 35. Più.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato con nubi sparse, vento moderato di bora nelle ore serali, anche vento più forte al mare aperto, mare mosso, mare poco mosso, visibilità buona, temperatura minima 14 gradi centigradi, massima 22, per domani temperatura del mare tra 20 e 22 gradi centigradi. Per domani giovedì 15 ottobre prevalentemente sereno, stabile con nubi sparse, vento moderato da nord-est, mare poco mosso e le temperature in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui, come di solito, con un pensiero. Il mercoledì è il cuore della settimana e ottobre ci regala la magia dei suoi colori. Ogni mattina è un'opportunità per raccogliere cose belle. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni della Radio Lusso in Piccolo, Radio Jadranka, dalla nostra piccola redazione italiana. Siamo con voi anche questo mercoledì 14 ottobre con il giornale radio della giornata. Il sole è sorto alle 7:16 minuti e tramonterà alle 18:20. Il giorno durerà oggi 11 ore 4 minuti, la notte 12 ore 56 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Callisto I, Papa e Martire. E oggi si ricorda la Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale. Vi portiamo le informazioni, le notizie più importanti da Lussino, Cherso e dintorni. Il campionato mondiale di mini football, calcetto, continua a Cigale. La prima giornata del campionato femminile per le nazionali Under 23 ha portato diversi risultati interessanti. Nel torneo femminile la Serbia ha battuto l'Inghilterra 3-0, poi la Costa Rica 9-0. Gli Stati Uniti hanno travolto la Costa Rica per 12-0, mentre la Slovacchia ha avuto la meglio sulla Repubblica Ceca per 4-1. Nella categoria Under 23 la Serbia ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-2 e successivamente l'Ucraina 3-0. L'Azerbaijan ha pareggiato 3-3 con la Romania e poi ha battuto la Repubblica Ceca per 4-2. La sorpresa della prima giornata è stata l'Ungheria, che ha superato la Slovacchia, campione in carica, per 1-0. La competizione continua oggi con nuove partite e il campionato si concluderà venerdì 16 ottobre. Luogo e orario: campo di erba sintetica Cigale dal 13 al 16 ottobre. La giornata del pane domani sulla piazza principale di Lusso in Piccolo. La nostra città celebra domani la giornata del pane e del ringraziamento per i frutti della terra. I visitatori troveranno la tradizionale esposizione di pane, prodotti da forno e dolci, accompagnata da un programma musicale e teatrale a cui parteciperanno bambini, ragazzi e adulti. Gli organizzatori invitano tutte le generazioni a partecipare e a sostenere la conservazione delle tradizioni e dei prodotti locali. Luogo e orario: piazza principale della nostra città, domani giovedì 15 ottobre dalle ore 10 in poi. Radio Jadranka festeggia 30 anni, ci vediamo sabato. Dopo che il maltempo di sabato scorso ha rovinato i piani, Radio Jadranka non rinuncia alla sua festa di compleanno. Questo sabato celebriamo i 30 anni della nostra piccola emittente isolana e invitiamo i nostri ascoltatori, amici e concittadini, come pure gli ospiti, a unirsi a noi sulla piazza principale della città. Stiamo preparando un programma mattutino dal vivo, collegamenti in diretta e musica con DJ Freddy e DJ Charlie. La nostra Jadranka sta preparando anche un pranzo di compleanno per i visitatori: una mortadella da 50 kg, grigliata, busara di cozze e crepe per il dessert. Ci sarà anche un grande gioco di beneficenza a favore dell'associazione Rucca Uruzzi, Mano nella Mano. Vogliamo che questo sia il compleanno di tutta la nostra città, perché Radio Jadranka, Radio Lusso in Piccolo, appartiene ai suoi ascoltatori. Luogo e orario: piazza principale della città di Lusso in Piccolo, questo sabato dalle ore 9 alle ore 14. Carnevale di Lussino, riunione oggi alle ore 18. Il Carnevale di Lussino inizia i preparativi per la nuova quinta stagione dell'anno. I vecchi e i nuovi membri sono invitati a una riunione in cui si discuterà dei costumi e dell'organizzazione del prossimo Carnevale. È importante che partecipino tutti coloro che desiderano prendervi parte, e chi non può essere presente di persona può inviare i propri rappresentanti. Oggi nella base del Carnevale alle ore 18. Invito ai pensionati: unitevi alla sfilata di Carnevale. La quinta stagione dell'anno torna tra i pensionati lussignani. L'Associazione dei Pensionati della città di Lusso in Piccolo invita i membri interessati a unirsi al Carnevale e a partecipare alla sfilata del gruppo mascherato dei pensionati. Sono benvenuti anche coloro che non vogliono sfilare ma desiderano aiutare nella creazione delle maschere e delle scenografie. sono benvenuti. Le iscrizioni si accettano fino al 31 ottobre e ulteriori informazioni possono essere richieste alla responsabile del laboratorio creativo Mirjana Spanicek al numero 099-331-7233. Luogo e orario: Associazione dei pensionati della città di Lussimpiccolo, lunedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12, con iscrizioni entro il 31 ottobre. Laboratori teatrali gratuiti al cinema Vladimir Nazar. Il teatro amatoriale IAC organizza 4 giorni di laboratori di improvvisazione teatrale sotto la guida dell'attore e regista Lovro Ivankovic. Attraverso esercizi e giochi teatrali, i partecipanti impareranno a liberarsi dall'ansia, a sviluppare spontaneità e creatività e a reagire a situazioni impreviste. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni sono possibili via email all'indirizzo casaliste.iac@gmail.com o tramite messaggio sulla pagina Facebook del Teatro Amatoriale IAC. Luogo e orario: locali dell'IAC presso il cinema Vladimir Nazar a Lussimpiccolo da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. La lussignana Dejanira Juklić vince 2 medaglie d'argento al campionato del mondo. Un grande successo internazionale è stato ottenuto da Dejanira Juklić, lussignana trasferitasi dall'isola qualche anno fa e che oggi gareggia con successo nella scena mondiale del bodybuilding. Al campionato mondiale professionistico di bodybuilding e body fitness, tenutosi all'inizio di ottobre a Malta, ha vinto 2 medaglie d'argento nelle categorie body fitness open e body fitness master 35+. Per Dejanira si trattava della prima apparizione nella competizione professionale IFBB Pro. Con questo risultato è diventata la prima concorrente croata a partecipare a un campionato mondiale professionistico e vice campionessa mondiale in 2 categorie. Dietro a questo successo ci sono anni di lavoro, disciplina e sacrificio. Dejanira ha sottolineato che 2 medaglie in una competizione così prestigiosa sono la conferma dell'impegno profuso che ha espresso il suo orgoglio nel rappresentare la Croazia tra le migliori concorrenti di tutto il mondo. Spera inoltre che i suoi risultati contribuiscano a una maggiore riconoscibilità del bodybuilding e a un migliore supporto degli atleti. Una notizia curiosa che abbiamo appreso dal portale today.it. Passo dopo passo e bracciata dopo bracciata, Carl Bushby è vicino a portare al termine un viaggio epico iniziato nel 1998 in Cile. L'esploratore britannico di 57 anni è tornato in patria dopo aver completato il giro del mondo a piedi e a nuoto. Un'impresa incredibile completata dopo 28 lunghi anni e senza usare alcun mezzo di trasporto. Almanacco del giorno 14 ottobre. Accadde nel 1894, brevettato il pandoro. Il pasticcere di Verona Domenico Mellegatti iniziò la storia del pandoro tra i dolci più tipici del Natale italiano. Nel 1964 Martin Luther King riceve il premio Nobel per la pace. Tra i nati famosi nel 1927 Roger Moore, attore britannico. Morti famosi nel 1990 Leonard Bernstein, direttore d'orchestra e compositore neozelandese. Almanacco musicale: nel 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo agli sgoccioli del nostro giornale radio pomeridiano e come di solito terminiamo con un pensiero, questa volta scritto da Mark Twain. La gentilezza è una lingua che i sordi possono sentire e i ciechi possono vedere. Buon proseguimento di questo pomeriggio e una bellissima serata vi augura lo staff della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, giovedì 15 ottobre, prevalentemente sereno, stabile, con nubi sparse, vento moderato da nord-est, mare da poco mosso a mosso, temperature in lieve aumento.

0: Microfoni della redazione italiana della nostra piccola emittente isolana, la Radio Lusin Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana del 14 ottobre, mercoledì. Oggi con voi è stata Ileana. Oggi ricordiamo la giornata mondiale dell'educazione ambientale. La Chiesa Cattolica festeggia San Callisto I, Papa e Martire. Il sole è sorto alle 7:16 minuti ed è tramontato alle 18:20 minuti. Oggi il giorno è durato 11 ore 4 minuti e la notte durerà 12 ore e 56 minuti. E vediamo le notizie e le attualità locali. Fino a venerdì 16 ottobre continua il campionato mondiale di calcetto mini football a Cigale sul campo di erba sintetica. La giornata del pane domani nella piazza principale di Lusin Piccolo. Domani la nostra città, come di solito, celebra la giornata del pane e del ringraziamento per i frutti della terra. I visitatori troveranno la tradizionale esposizione di pane, prodotti da forno e dolci, accompagnata da un programma musicale e teatrale a cui parteciperanno bambini, ragazzi e adulti. Gli organizzatori invitano tutte le generazioni a partecipare e a sostenere la conservazione delle tradizioni e dei prodotti locali. La nostra radio Jadranka festeggia 30 anni, ci vediamo sabato. Dopo che il maltempo di sabato scorso ha rovinato i piani, Radio Jadranka non rinuncia alla sua festa di compleanno. Questo sabato celebriamo i 30 anni della radio e invitiamo i nostri ascoltatori, amici e concittadini, come pure gli ospiti, a unirsi a noi sulla piazza principale della nostra città. Stiamo preparando un programma mattutino dal vivo, collegamenti in diretta e musica con DJ Freddy e DJ Charlie. La nostra Jadranka sta preparando anche un pranzo di compleanno per i visitatori, una mortadella da 50 kg, grigliata, busera di cozze e crepe per il dessert. Ci sarà anche un grande gioco di beneficenza a favore dell'associazione Ruca Uruzzi. Vogliamo che questo compleanno sia il compleanno di tutta la città, perché Radio Jadranka appartiene ai suoi ascoltatori. Sabato 17 ottobre dalle ore 9 alle ore 14. Il Carnevale di Lussino oggi ha avuto la riunione per i preparativi della nuova quinta stagione dell'anno. Così pure invito ai pensionati, unitevi alla sfilata di Carnevale, le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre. Laboratori teatrali gratuiti al Cinema Vladimir Nazor, il Teatro Amatoriale IAC organizza 4 giorni di laboratori di improvvisazione teatrale sotto la guida dell'attore e regista Lovro Ivankovic. Da giovedì 15 a domenica 18 ottobre. La lussignana Dejanira Juklic vince 2 medaglie d'argento al campionato del mondo. Un grande successo internazionale è stato ottenuto da Dejanira Juklic, lussignana trasferitasi dall'isola qualche anno fa e che oggi gareggia con successo nella scena mondiale del bodybuilding. Almanacco del giorno, nel 1894 è brevettato il pandoro. Il pasticcere di Verona Domenico Melegatti iniziò la storia del pandoro tra i dolci più tipici del Natale italiano. Nel 1964 Martin Luther King riceve il premio Nobel per la pace.
1: Previsioni del tempo.
0: Il tempo rimane stabile, prevalentemente sereno con nubi sparse, vento moderato da nord-est, mare poco mosso, temperature in lieve aumento. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo il notiziario serale, come di solito, con un bel pensiero, questa volta scritto da Jane Austen, scrittrice britannica. Non è quello che diciamo e pensiamo che ci definisce, ma quello che facciamo. Buon proseguimento di questa bella serata di ottobre e a risentirci.
1: È il notiziario.